0: sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Nights.
1: Che bello, zio Nasty, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
0: Summer One. Musica che cerchi è qui.

0: No cap, no
1: go.
0: No cap, no cap, no cap, no

0: Si chiama Businessman, vedi, parli del diavolo e spuntano le corna. Abbiamo parlato delle grandi canzoni di Radio Number One e tra poco torniamo indietro al 1979.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Siamo ritornati indietro al 1979 per riascoltare questo pezzo di Blondie che si chiama Heart of Glass. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari ascoltatori di Radio Number One, la canzone, la celebre canzone Heart of Glass dei Blondie, nacque con il titolo originale Once I Had a Love ed era soprannominata scherzosamente The Disco Song dalla band, che in origine la suonava con un ritmo lento e uno stile più vicino al reggae e al punk, mentre invece poi la svolta epocale l'hanno riarrangiata in questa maniera.
2: Sì,
0: interessante. Anche cantante, bravo, bello.
2: Però non snacchero, non snacchero. Tra l'altro, tra le cose che succedono, c'è i nostri ascoltatori che a volte cercano di redimersi. E infatti, l'amica di prima che ha detto: ah, vengo anch'io, faccio un giro, faccio due giri, faccio tre giri. Scrive:
0: Allo You Can Drink.
2: Allo You Can Drink dice: mi credete se vi dico che sono una che non beve mai?
0: No,

0: 2015, quando Years and Years ci regalavano questa bella canzone che si chiama King, che a me ricorda il momento forse più bello della mia vita, che poteva anche, che ha rischiato di diventare l'ultimo, diciamo. Vuoi mettere una musica? O
1: no, no, no.
0: Così?
1: No,
2: no. Ti stai riferendo al nostro incontro?
1: No, no,
2: no. No, è avvenuto più tardi, diciamo, non più di un anno fa il nostro incontro.
1: Va bene.
0: No, hai qualcosa da aggiungere a questa triste storia?
3: No, la lascio.
0: Allora, stavo dicendo, anno 2015, siamo a Roma, dove Years and Years vengono a fare uno showcase. E io, ovviamente, con un gruppo di amici, vado a vedere lo showcase di Years and Years. Mentre aspettiamo l'inizio del concerto, abbiamo fame e ci accomodiamo fuori dal locale per mangiare qualcosa. C'erano solo delle olive ascolane. Io ingerisco un'oliva ascolana che dritta dritta mi va a finire dentro il gargarozzo e non va più né su né giù. Stavamo conversando tutti amabilmente e quindi io a un certo punto mi accascio, mi arrotolo su me stessa come una girella per cercare di far uscire questa oliva ascolana. I miei amici pensavano che io stessi ridendo, in realtà stavo morendo, però per fortuna a un certo punto, diciamo che insomma, non era il mio momento e l'ho sputata.
3: Sei riuscito a fare come il gatto col bezoario quando mangia il pelo.
0: Ho fatto esattamente la stessa cosa, mi è successo due volte nella vita, con l'oliva ascolana e con il riso basmati. Quindi fate attenzione, il consiglio che vi do è: non cercate di tirar giù, cercate di buttar fuori. Questo,
3: esatto,
0: è il consiglio.
3: Quindi
0: che
3: quando ci vediamo la prossima volta ti preparo il riso basmati con le olive ascolane.
0: Perfetto, tu sì che sei un amico.

0: Gigù, una bella collaborazione di qualche anno fa insieme a Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, e tra un All You Can Drink e un'oliva ascolana siamo arrivati alle 8, questa è Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: amici di Radio Number One, sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
10: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
9: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia: apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: siamo così con la bella voce di Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, la seconda ora del Summer One. Ci ha attaccato Patrizio Romano la passione per Olivia Rodrigo, è talmente un fan lui che anche noi adesso lo siamo diventati. Allora, la seconda parte, la seconda ora del Summer One con Sergio Sironi e Emanuela Doriani, ribattezzati lo Sfigatones di Radio Number One. Eccoci
1: qua,
0: sono noi.
1: Yes, we are.
0: Allora, stavo leggendo una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Yannick Sinner, lo conosciamo tutti, super campione, amatissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, che in realtà riesce ad essere una capra anche lui in qualcosa, no?
1: Perché meno sembra, male.
0: Meno male, sembra veramente un alieno da quanto è bravo, diciamo, nel suo lavoro, nello sport che pratica. E invece non si può dire altrettanto nella guida. Stavo leggendo che è stato bocciato più volte alle esami di teoria. Allora, è vero che non frequenta l'autoscuola per prendere le lezioni con la sua professoressa che si chiama Céline Gazzotti. La prof Gazzotti
1: è tanta roba,
0: E per cui sta, insomma, studia da privatista e poi si presenta all'esame e non lo passa mai. Già diverse volte, diciamo, è stato bocciato. Adesso gli è stato consigliato di partecipare alle lezioni per riuscire a portare a casa, diciamo, questa patente che potrebbe servirgli per guidare, per spostarsi senza rompere i maroni agli altri.
1: Esatto,
0: no?
1: Il problema è che ce l'ha con la moto. Solo che per lui è difficile, perché lui ha sempre in mano la racchetta e quando deve frenare non riesce, perché lui fa a due mani e perde il manubrio e scivola, cioè poverino, non è colpa sua.
0: E quindi niente, la Gazzotti ha consigliato di prepararsi insieme a lei e poi lei lo iscriverà all'esame, anche perché alla Gazzotti dispiacerebbe tantissimo se venisse bocciato per la quinta volta. Comunque posso dire una cosa, lui è stato bocciato 5 volte, io 3. Mio padre mi voleva uccidere veramente a mani nude, a sberle 2-2.
1: La classica frase è: ti prendo a Gazzotti.
0: Sì. Ti prendo a Gazzotti, anche perché, cioè, tu hai la possibilità di sbagliare, cioè hai 2 esami, diciamo, per cui ne puoi sbagliare uno e fai l'altro sempre con lo stesso corso acquistato. Se ne sbagli 2, il terzo lo devi ricomprare da capo. Quindi immaginati la faccia di mio padre quando mi hanno bocciato la seconda volta. Cioè, vabbè.
1: Grandi soddisfazioni. C'è un po' Sinner, diciamolo.
0: Sta figlia è un genio. Sienna Spiro, grande classe questa cantante, una grande voce anche, si chiama Material Lover la sua canzone.

0: pezzo di Sienna Spyro su Radio Number One nel Summer One. Ancora buongiorno, sono le 8, buongiorno. Sono le 8 e un quarto. Io sono in diretta da, io Manuela Doriani, sono in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna e povero Sergio Sironi invece in diretta da Via Camozzi.
1: No, io sono registrato.
0: Tu sei registrato, esatto. Esattamente. Stavo leggendo che anche a Sienna Spyro, così come agli ascoltatori della Combriccola in più occasioni, è stato chiesto se non avessi fatto la cantante, se non avessi sfondato nel mondo della musica, che lavoro avresti fatto. Indovina un po' che lavoro avrebbe fatto Sienna Spyro.
1: Sienna Spyro, la Spyro Polvere.
0: La Spyro Polvere, esatto, no. Avrebbe lavorato, scelto un lavoro a contatto con gli animali, perché è molto appassionata di animali, gli piacciono molto gli animali, quindi non lo so, insomma, volontaria in qualche canile, piuttosto che si sarebbe aperto un bel negozietto di cibo.
1: Un pet shop. Io devo dire la verità, se dovessi scegliere un lavoro da fare con gli animali, lo so, dico una cosa banalissima, custode dei panda, ma perché mi fanno ridere.
0: Ma che ridere. Tra l'altro leggevo che sono difficilissimi da custodire, perché sono degli animali, cioè nel senso fanno tanto ridere, ma sono degli animali, cioè nel senso mangiano, tutto quello che mangiano esce immediatamente, beati loro, che te lo dico a fa, eccetera, e quindi c'è da pulire un sacco di cose, mangiano di tutto, quindi devi fare attenzione a tutte le cose che hai in mano, perché te lo prendono, te lo mangiano, e poi cascano continuamente. Per fortuna sono pieni di ciccia, quindi nella maggior parte dei casi rimbalzano, ma si fanno anche molto male e non sono particolarmente intelligenti.
1: No, e se per caso cominciano a stringerti per abbracciarti, tu alla fine fai la fine di una polpetta.
0: Esattamente, perché hanno le unghione per arrampicarsi, arrampicano sulle cose, non li prendi più, scendono, ma non sono proprio facilissimi, no, da. Io rivedrei le mie posizioni fossi te, però insomma, de gustibus, non
1: poi,
0: disputare
1: tra l'altro, no, essendo nerazzurro, loro sono bianconeri, eviterei.
0: Non va bene, non va

0: number one. Viabilità.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Partiamo dalla A1, abbiamo code a tratti tra Melegnano e il Bivio, A1 tangenziale ovest di Milano. Sempre sulla 1 Bologna-Firenze, traffico tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora A1 Roma-Napoli, traffico rallentato tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. A27 Mestre-Belluno, traffico per incidenti allo svincolo Treviso Nord in direzione Venezia. A4 Venezia-Trieste, incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Farage-Radada, via Treviglio, traffico per un incidente con un veicolo ribaltato all'incrocio con via Cristoforo Colombo. A8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. A10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova-Pegli e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: si dice una collaborazione davvero riuscita perfettamente, la collaborazione tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno!
1: Good morning, Fifi!
0: Good morning, Fifi! Allora, stavo leggendo le date del Summer Party, del Jova Summer Party, che si chiama Jova Summer Party, sottotitolo L'Arca di Lorè. E mi fa molto ridere. Il titolo, sì, L'Arca di Lorè. E mi fa molto ridere il titolo, ma deve essere veramente una gran bella festa che andrà in giro per tutta l'Italia nel corso dell'estate. Tra l'altro sta per arrivare Jovanotti a Olbia, perché la Sardegna sarà toccata da questo tour proprio il 7 agosto, quindi il prossimo venerdì. E poi andranno a Montesilvana, Barletta, a Catanzara e a Palermo, insomma poi Napoli e via dicendo, proseguirà fino al mese di settembre. Tra l'altro anche lui ha una cosa simile a quella di Bad Bunny, che è la casita di Bad Bunny, no? di cui si è tanto parlato, dove stavano solo i VIPs. Nel caso di Jovanotti lo spazio si chiama Terrazza Numia e il pack per partecipare, per vedere il concerto in questa situazione costa un po' tanto, diciamo, quindi sì. non è dichiaratamente per VIP, però è per persone che hanno un po' di soldini, diciamo, stiamo sui 300 euro. Ecco.
1: Quanto?
0: Sui 300 euro.
1: Ma scusa, il biglietto è di solo andato o c'è anche il ritorno?
0: C'è anche il ritorno, credo, spero. Almeno un drink, speriamo che me lo diano, diciamo. No, scherzi a parte, ci sono anche tanti guest insieme a Lorenzo che parteciperanno appunto a questa grande festa. Post Malone per continuare ancora. Buona estate da Radio Number One.

0: il pezzo di Maroon 5 su Radio Number One alle 8.36. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Number One che ci stanno seguendo. Spero che molti di voi lo stiano facendo dal luogo di vacanza, insomma, in una situazione di relax e di frescura, soprattutto perché anche qui in Sardegna, ragazzi, cioè non c'è un filo d'aria.
1: Ma mi parlavi anche di un leggerissimo tasso di umidità.
0: 87% in questo preciso istante. Io sono uscita dalla doccia, ho cercato di asciugarmi, ma sono sempre uguale. Okay. Diciamo,
1: sei sempre niente. Sotto la doccia.
0: Però vabbè, questo non vuol dire che si stia male, anzi, no. Insomma, abbiamo delle piscine meravigliose, un mare splendido e quindi insomma siamo in una situazione, per quello che dico, mi auguro che anche i nostri ascoltatori ci abbiano portato con loro in vacanza e ci ascoltino da lì. Allora, vi posso dare una buona notizia, tra poco giochiamo.
1: Ok.
0: Gioco, posso dare gioco. Regaliamo, ecco, per chi invece non fosse ancora in vacanza e non avesse nessuna intenzione o possibilità di andarci, ci sono due biglietti per un parco acquatico dove andare a passare qualche ora, cioè, trovando la freschiura.
1: Hai detto niente.
0: Posso darvi un suggerimento?
1: Assolutamente.
0: Aprite la calcolatrice del telefono.
1: Aia, non puoi spoilerare così tanto, però. Non puoi, non devi.
0: Mi assumo le mie responsabilità.

0: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: E adesso Radio Number One ti regala estate divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
2: Secondo me è difficilissima questa domanda. La fisarmonica fu brevettata nel 1829 in quale città europea? Vienna, Bruxelles, Monaco di Baviera o Torino? Ma che domanda è? La nostra redazione impazzita. Va bene, dai, arrivate veloci.
0: Summer One.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Lifted Capesso, 1995, la nostra grande canzone, il pezzo che rese famosissimi in tutto il mondo i Lighthouse Family. La canzone parla di speranza e di come superare i momenti bui della vita con un sorriso. Io non so se Marta stava attraversando un momento buio, ma nel caso con questi biglietti per il Cavour l'abbiamo fatta
1: sorridere.
0: Sorride.
2: Grazie.
0: Marta,
2: sì.
0: Buongiorno.
2: Decisamente.
0: Stavi attraversando un momento buio davvero?
2: No, assolutamente no. Aggiungete felicità alla mia felicità.
0: Ma che
1: finalmente
0: messaggio.
1: Qualcuno che lo dichiara e lo dice. Sì, importante, sì. Da considerare.
0: Marta, di dove sei?
2: Lissone,
0: famosa per i mobili, giusto?
2: Sì, arredamento, mobili, sì, sì.
0: E tu che cosa fai di bello nella vita?
2: Io sono sarta nel settore dell'arredamento, tendaggi su misura.
0: Ah, che bel lavoro. Tra l'altro Virginia ha proprio bisogno di un tendaggio su misura, giusto?
1: Allora, la mia cucina da lì arriva, lo dico, la mia cucina arriva proprio da lì. Bisogna pensare alle tende ora, al tendaggio.
0: Ma il tendaggio,
2: vieni a trovarci.
0: Ma tendaggio su misura, cioè tende o anche altre cose? Dimmi una cosa particolare,
2: sì,
0: del tuo lavoro, che non siano le solite tende. Sì.
2: I drappeggi, quelli classici. Un arredamento classico, diciamo, poi sì. Vabbè, anche magari copriletti piuttosto che cuscini,
0: un po' tutto
2: sì,
0: carino,
2: sì.
0: carino sarta, bello dire. Sulla carta d'identità avevi scritto sarta? Sì,
2: ma in realtà operaia.
0: Beh, sarta era più bello però.
2: Sì.
0: Va bene, dai, allora a che cosa regaliamo, Virginia, a Marta?
1: Allora, questi due biglietti appunto per andare al parco Cavour.
2: Wow.
1: Non andrai chiaramente da sola, potrei portare un più uno, noi vorremmo sapere chi sarà questo più uno.
2: Sì, dai, il mio compagno.
1: Sì, dai, ok, dai. Se l'è meritato, dai.
2: Grazie. Ciao. Davvero.
0: Ciao Marta, buona estate a te, a tutta la tua famiglia, a tuo compagno, divertiti.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao,
2: grazie.

0: ti vedo che hai paura. Fai bene ad avere paura.
1: Assolutamente no, ho paura soprattutto per questi super atleti che stanno nuotando della Senna in questo momento. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, insomma, europei di nuoto, è partita la 10 km in acque libere, stanno Paltrinieri per noi e gli altri stanno nuotando nella Senna, sai, no, tutte le polemiche.
0: Ma speriamo che vada tutto bene per quanto riguarda lo stomaco più che altro.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Perché l'ultima volta in occasione delle Olimpiadi, insomma, uno su tre si era malato di questi poveri nuotatori. Speriamo che vada meglio. Comunque lo scenario è fantastico, nuotare, voglio dire, con attorno a tutti i ponti di Parigi, ci sono le immagini in questo momento che arrivano con tantissima gente. Dai, più tardi vi diremo anche com'è andata la gara, speriamo che Paltrinieri possa trovare un grande risultato. Cosa succede tra poco? Di che cosa parliamo?
0: Risultato pittoresco. Invece tra poco parleremo di tragedie, secondo me, perché ormai si stanno verificando sempre di più questi episodi dove persone molto importanti, che siano scrittori, attori, eccetera, sì, utilizzano l'intelligenza artificiale. Questo, oltre ad essere un peccato, poi un grande problema.
1: Vabbè, insomma, una notizia che arriva dal Regno Unito che ha fatto davvero tantissimo scalpore. Tra poco, dopo le news, qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. L'Iran gela Trump, nessuna negoziazione. Il negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Guerra Russia-Ucraina, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Verobiov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha invece causato un morto e diversi feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. Giovane si tuffa e non riemerge nel lago di Como, ritrovato il corpo. Presenti sul posto anche la guardia costiera, carabinieri e 118. Il giovane si era tuffato dal pontile della località Acqua Seria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni e schiaffi e frustate con la cintura, tentata violenza sessuale e una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. Caldo sempre più torrido e diffuso, oggi sono 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate, solo due in giallo, Messina e Reggio Calabria. Le correnti di aria bollente e afosa persisteranno sulle nostre regioni per gran parte della settimana e si allontaneranno solo a partire dal prossimo weekend. Da nord a sud le temperature non scenderanno sotto i 38 gradi e in Sicilia e Sardegna supereranno anche i 40. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
4: Negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: per quelle persone che dovrebbero guadagnare parecchio denaro, no?
1: Ma guarda, questa è una storia però che ha davvero dell'incredibile. Mondo letterario, giovane studente, si chiama Jerry Falade, che manda il classico manoscritto, opera prima, quindi no, manoscritto agli editori, ok? Gli editori leggono questo manoscritto che si chiama Call Me, I'll Hide the Body, quindi chiamami, nasconderò il corpo, quindi è un thriller. Si innamorano di questo libro e di fatto si scatena un'asta di ben 14 editori che vogliono i diritti di questo libro, quindi un libro evidentemente molto molto bello, di successo. Mettono sotto contratto lo studente per 2 milioni di dollari e poi succede l'incredibile, emerge un dettaglio.
0: Emerge un piccolissimo dettaglio, ovvero pare che questo alcuni pezzi siano stati scritti con l'intelligenza artificiale. Chiaramente questo non è che l'ha detto una persona così per sbaglio che si è messo a leggere il manoscritto, ma ci sono stati più editor che si sono riuniti e hanno avuto delle grosse perplessità. Questo secondo diversi fattori, tra cui la trama, la maniera in cui comunque si può leggere, quanto scorre velocemente, non sono tutti dettagli che per noi magari lettori non sono importanti, però per dei professionisti che sanno e capiscono le dinamiche della scrittura hanno insomma aperto dei campanelli d'allarme.
1: No, anche perché lui, lo studente, ha detto no, io non l'ho scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ha rassicurato, però sai come fai a saperlo? Cioè tu dichiari delle cose, non c'è un meccanismo puro, però gli editor, che sono quelle persone che leggono, no, sistemano un po' i libri, hanno detto attenzione, abbiamo alcuni dubbi, perché come hai detto tu, il ritmo di alcuni passaggi, il tono, sembrerebbe portare all'intelligenza artificiale. Lui nega, lui continua a negare, e fatto sta che è stato stracciato il contratto. Però la domanda è questa: il libro è bellissimo, volevano farne addirittura già un film, quindi è bellissimo, probabilmente lo ha scritto lui, diciamo così, all'80-90%, si è fatto un po' aiutare dall'intelligenza artificiale. È lecito portarlo avanti e leggerlo lo stesso oppure no?
0: Perché pare che sia molto, bisognerebbe molto bello. Capire fino a quando è possibile utilizzare questo tipo di strumenti, perché insomma abbiamo detto per un sacco di tempo l'intelligenza artificiale comunque ci aiuterà nei lavori eccetera. Se può dare una mano anche sotto questo punto di vista, nel senso, non penso che l'abbia scritto tutto.
1: No, penso proprio di no. Vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Allora, storia bellissima, thriller davvero di quelli che ti tengono incollato alle pagine. Se non ti dicono niente, tu lo leggi, non sei nulla. Però volete sapere se è stato scritto dall'intelligenza artificiale oppure non cambia nulla? Perché alla fine tu, quando hai il libro in mano, chi te lo dice?
0: Cioè, però secondo me è scorretto dire stato scritto, cioè dei pezzi. Sì, insomma possono essere stati

0: Vabbè, io mi rifiuto di pronunciare questa canzone
1: perché?
0: Proprio
1: ma perché non sono
0: ma non sono capace. In francese io so dire je m'appelle, panchoquella, bonjour. Basta.
1: Faccio Dimash me depil.
0: Sì, me depil, me depil.
1: Non è che mi depilo. Mezzo, vuol dire domenica, mezzogiorno, in punto.
0: Vabbè, abbiamo capito. L'editor, colui che sa tradurre tutte le lingue del mondo, ce l'abbiamo qua.
1: Tanto è arrivato un messaggio. Venite per favore il titolo di questa canzone. Vedi? Vedi che alla fine attira. Allora, il tema dell'intelligenza artificiale che ha firmato questo contratto milionario per questo giovane studente universitario americano fa discutere, perché ripetiamo, il suo best seller Call Me I'll Hide Body è davvero un libro fantastico, hanno detto gli editori, l'hanno letto, erano già pronti a fare delle serie televisive, gli hanno fatto un contratto addirittura già per un altro libro, poi però ad un certo punto mentre lo leggevano gli editor hanno detto guardate che
0: c'è qualcosa che non va, che non quadra.
1: Infatti, c'è qualcosa che non va, il tono, le parole usate, qui c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Hanno parlato con lui, lui, però sai, quando tu hai il dubbio, poi cosa fai? Lui dice no, non l'ho usata. Loro sì,
0: no, infatti sarebbe interessante capire come si potrebbe approfondire questo cioè con prove. Come si fa?
1: Non lo so, perché non è che tu. Poi lui, ovviamente, io penso, lui avrà scritto il libro e poi si sarà fatto aiutare magari per qualche brano, per qualche pezzettino, una ripulitura, qualche cosa con l'intelligenza artificiale. E lui dice: noi non l'ho utilizzata. Il romanzo adesso era previsto in uscita per il 2028 e resta sospeso. Però domanda. Se nessuno vi dice niente, vi arriva questo libro che gli esperti dicono era bellissimo, bellissimo, davvero.
0: Comunque gli esperti lo dicono, è sempre lì, è un giudizio quindi molto importante.
1: Ho capito, ma questi editori erano pronti, gli hanno fatto firmare un contratto da esatto. 2 milioni di dollari e già un altro libro doveva arrivare, perché questo evidentemente scrive benissimo. Se fosse arrivato sul nostro comodino, noi l'avremmo letto, avremmo detto, cavoli, questo libro è bellissimo.
0: Fantastico.
1: Erano già pronti a farci un film. Però, c'è un però, alcune parti forse sono state scritte con l'intelligenza artificiale. Ma è davvero un problemone? Un problemone?
0: Cioè, questo sarà, insomma, l'abitudine poi, il futuro, esatto.
1: Perché, io ti dico questo, oggi se ne accorgono, domani forse, ma dopodomani nemmeno gli editori se ne accorgeranno.
0: No, dopodomani la gente non saprà scrivere, perché avrà sempre usato l'intelligenza artificiale, purtroppo, ahimè.

0: quale, pro o contro, ma soprattutto sarà veramente il futuro di tutti i lavori, che non significa essere completamente sostituiti, significa avere dei piccoli aiuti, essere più veloci a fare determinate cose, revisioni, beh, eccetera. Tema comunque delicato, perché ha sicuramente un sacco di pro, ha tantissimi contro, soprattutto è imprevedibile perché non sappiamo a lungo termine gli effetti che avrà sulle nostre vite, quindi siamo ancora in un momento di analisi, no? Cioè tra 10 anni sarà più facile capire effettivamente.
1: Sembra un pensiero condivisibile. Qui stiamo parlando di un libro, e se aprissimo tra l'altro il cassetto nel quale ci sono le canzoni di molti giovani autori italiani, io ti direi che anche lì a piene mani, secondo me, nell'intelligenza artificiale. Però se il prodotto finale è quello che lui voleva trasmettere, sai che è un dibattito aperto, è comunque uno strumento, perché l'idea, certo, la puoi avere tu, la scrivi un po', te la fai correggere, la risistemi, alla fine è un prodotto tuo, hai uno strumento in più.
0: Sì, l'idea è tua comunque di base, non è stata...
1: migliore delle ipotesi, certo. Poi c'è la peggiore, che fa tutto l'intelligenza artificiale, ma quello...
0: Poi è importante anche considerare, visto che stiamo parlando di libri, influencer, eccetera, che hanno pubblicato libri che chiaramente non sono stati scritti...
1: Da loro, per esempio, questo è anche un
0: sempre
1: altro tema.
0: Sempre poi un editor, quindi stiamo entrando in discorsi di cui potremmo parlare per ore, fino ad arrivare a tutti i complotti della vita.
1: Direi anche per anni. Ci limitiamo alle previsioni meteo che arrivano tra pochissimo qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

probabilità, lo dicono i modelli, che la calura possa protrarsi fino a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa meridionale. Dobbiamo però precisare che con il passare dei giorni la cupola anticiclonica subirà delle sollecitazioni, soprattutto da parte delle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, che andranno ad indebolire il bordo settentrionale del promontorio, con conseguente incremento dell'instabilità e possibile attenuazione del caldo. Tradotto, questa variazione sarà più evidente sul nord a partire già da venerdì, quando le massime, dagli attuali 34-39 gradi, scenderanno a 30-35 gradi ed i temporali potranno interessare anche molte zone di pianura. Per ora ci fermiamo qui. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Moving into the Sun, canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Allora, l'intelligenza artificiale che sicuramente dà una mano in alcuni lavori, ma può essere anche un'arma a doppio taglio se utilizzata nella maniera sbagliata. Questo secondo alcuni esperti.
1: Soprattutto nella parte artistica, perché qui stiamo parlando di un best seller, di un libro, di un romanzo, di un thriller che per il quale era già stato firmato un contratto da $2 milioni per questo studente americano. È stato stracciato il contratto perché pare perché ci sono dei dubbi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lui si difende e dice che non l'ha utilizzata, però la domanda che abbiamo fatto è questa: cioè, il libro era comunque bello, libro bellissimo, hanno detto davvero uno dei libri che avrebbe fatto, ormai uso condizionale, avrebbe fatto la storia della letteratura dei thriller degli ultimi anni.
0: Volevano fare anche un film, quindi significa che davvero era piaciuto molto.
1: Però ecco, se tu dai questo libro a 100 persone, 100 persone non si accorgono che è scritto dall'intelligenza artificiale, se ne sono accorti questi esperti. Sentiamo questa opinione.
2: Buongiorno ragazzi, sono Claudio. Ma io in questi casi sono abbastanza, diciamo, di manica larga. Se un'opera è comunque bella, se ti appassiona e lui l'ha scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, non vedo perché non debba essere, insomma, fruita dalle persone. Tornando indietro a ritroso, è un po' come se nell'antichità qualcuno si fosse fatto aiutare da, non so, da un dizionario. È chiaro che era un aiuto in più per trovare parole che non conoscevi o da sapere, insomma, con le proporzioni al giorno d'oggi è comunque uno strumento che è stato utilizzato da qualcuno che ha avuto all'origine un'idea, ha messo giù una storia e magari si è fatto poi aiutare nella correzione. Ma anche se fosse completamente generato da un'intelligenza artificiale e ti riscuote però un'emozione, la storia ti appassiona, perché no? Poi un altro discorso è se lui l'ha fatto spacciandosi per "l'ho fatto io", poi invece no, allora certo, è un altro discorso. Ma l'opera in sé, anche se creata non da un umano o non totalmente da un umano, se raggiunge il cuore delle persone, così come se fosse anche una canzone o altre creazioni, insomma, io la vedo come una cosa positivo, insomma, un ampliamento della creatività.
1: Allora, questa è un'opinione tra l'altro abbastanza diffusa, però a proposito di canzoni, ok, tu hai una canzone dei Pink Floyd originali, l'ascolti, e poi ti arriva una band assolutamente diciamo non di plastica, però assolutamente
0: quasi
1: prodotta dall'intelligenza artificiale, che in base a quell'esperienza lì che ha raccolto ti produce una canzone uguale a quella dei Pink Floyd. Ti tocca il cuore, c'ha le note giuste, quindi cosa fai? L'accetti?
0: No, secondo me è quasi impossibile che possa creare quel tipo di per fortuna,
1: tu
0: di
1: dici,
0: sentimento,
1: non ce la fa?
0: Legame di emozione, no, perché non so effettivamente quale possa essere in questo momento.
1: Ma la impara Virginia, la impara. Secondo me l'intelligenza artificiale impara impara assolutamente, però voglio dire, sono dei punti di domanda che ci facciamo.
0: Essere empatica ed emozionare, no,
1: la storia comunque la sa scrivere. Qui ad esempio però abbiamo invece un'opinione completamente diversa, quella di Sabrina da Cremona, che ci dice: personalmente provo un po' di dispetto e mi sentirei un tantino truffata se penso a Dante o a Tolkien, quelli sì che erano scrittori, sai, comprare. Però è vero quello che ha detto il nostro ascoltatore: se tu lo dici, questo libro è scritto dall'intelligenza artificiale, lo compri, ti piace, lo sai. Se invece tu bari, quello invece non va bene. Guarda, no, io ho appena letto un libro di Ilaria Tuti, che è una delle mie scrittrici preferite, e alla fine del libro, nell'ultima pagina, c'è questa frase qua: per scrivere questo libro non ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Io sono stato contento di leggere quella frase.
0: Sì, sicuramente c'è anche una piccola polemica barra frecciatina,
1: ci sta,
0: perché
1: ci sta,
0: evidentemente
1: ci sta.
0: Queste notizie, questi scandali nel mondo delle storie, dei romanzi, dei libri, eccetera, si sono già manifestate, quindi secondo me specificarlo è anche un po' come dire però, è fatto tutto da me.
1: Però lei scrive da Dio, lei era tutti una delle mie scrittrici preferite, bravissima. Ad esempio, questa canzone di Alfa, vai, è stata scritta dall'intelligenza artificiale oppure da un umano?
0: È stata scritta da Alfa.

0: di fame.
1: Cosa vorresti mangiare?
0: Una ricetta, sorprendimi, scusami tu che sei uno chef.
1: sorprendimi che cosa. Ti faccio un gaspaccino. Ti piace il gaspaccio?
0: Sì, buono. Io accetto tutto. È difficile che ci sia qualcosa che non mi piaccia, a parte i formaggi, però vabbè.
1: Questo per dirvi che fra poco entriamo nella cucina di questo famoso chef milanese che è stanco di questi clienti che vanno nel suo ristorante solo per postare le foto dei suoi piatti più famosi. Quindi lui toglie quei piatti, capito?
0: Ma dai, ragazzi, aiuto.
1: Lui si chiama lo chef di Trippa, il ristorante, quindi fra poco vi spieghiamo che cosa è successo dopo una grandissima canzone Dante, solo per postare le foto dei suoi piatti più famosi. Quindi lui toglie quei piatti, capito?
0: Ma dai, ragazzi, aiuto.
1: Lui si chiama lo chef di Trippa, il ristorante, quindi fra poco vi spieghiamo che cosa è successo dopo una grandissima canzone.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: e quattro brani nella top 10 della classifica americana, ma nonostante questo risultato incredibile, milioni di copie vendute, Michael poi rimase deluso perché non vinse il premio come album dell'anno ai Grammy. Quindi sicuramente tanta felicità ma anche tanta delusione che si nasconde dietro a tutto questo.
1: Andiamo in questo ristorante di Milano, Trippa, lo chef si chiama Diego Rossi,
0: sì.
1: Molto molto conosciuto, zona Porta Romana, ci sono tantissime persone insomma che vanno a mangiare lì perché si mangia molto bene, ma ci sono anche molte persone che vanno a mangiare lì perché sono attirati da tutto il movimento social, dai piatti ormai instagrammati, e quindi lui si è un po' arrabbiato perché ha detto insomma vengono qui, ordinano sempre il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano. Ok, ordinano sempre quei due piatti lì. Perché è partita questo trend topic con questi due piatti sui social, ok? Per cui tutti pare insomma che tu, o quasi tutti, vengano solo per fotografare quei due piatti lì. E allora io li tolgo dal menù. Hai capito?
0: Allora, è sicuramente onesto sotto questo punto di vista, perché tante persone potrebbero dire: vabbè, è una fonte di guadagno per me, quindi sì, continuo a farlo senza preoccuparmi di questo. Invece, secondo me, vedi, è proprio qui che si nasconde poi l'arte, l'amore per quello che è il proprio lavoro. È sicuramente triste questa cosa, ma basta guardarsi un po' intorno, ormai anche coppie che stanno sempre con il telefonino su Instagram non scambiano una parola, e quindi è un po' l'altro aspetto negativo di quello che succederà poi nel futuro prossimo, di quanto i social continueranno a far parte delle nostre vite. Secondo me ci sono molti più aspetti negativi sotto questo punto di vista piuttosto che non l'intelligenza artificiale, come abbiamo citato prima.
1: Allora lui dice: attenzione, perché Instagram, a proposito di questi piatti che lui ha tolto dal menù, non condiziona solo quello che scegliamo, ma condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancora prima di averla vissuta. Cioè,
0: ma
1: lui dice, vengono, tra l'altro me ne sono accorto, lui racconta, no, in questa intervista al Corriere della Sera, due cliente sono entrate da Trippa per mangiare le tagliatelle che avevano visto decine di volte sui social. Quel piatto era finito, il resto della cena è piaciuto, ma la delusione è rimasta. E
0: ma
1: quindi
0: dai,
1: lui ha capito insomma che loro erano lì solo per quella cosa lì. Quindi lui toglie per un po' dal menù i due piatti, secondo me fa bene, e queste due ragazze, quando ritorneranno, sceglieranno altri piatti, no?
0: Perché, sì, perché si spera. No? Non solamente per mettere la foto su Instagram,
1: ma anche
0: però,
1: per mangiarli.
0: È uno status ormai. Tu non vai lì per il tuo piacere personale, ma per dimostrare

0: Maledetto Mece, Fulminacci in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di questa notizia che sicuramente fa molto discutere le nuove generazioni con quelle un po' più vintage, diciamo così. Il caso di questo chef che ha deciso nel suo ristorante di non fare più determinati piatti che sono quelli che poi venivano sempre fotografati e postati sui profili Instagram, TikTok,
1: ma
0: eccetera.
1: Sì, ma allora, non c'è nulla di male a fotografarlo, però lui, lo chef Diego Rossi, lo chef di questo ristorante famoso a Milano che si chiama Trippa, ha capito che quella cosa lì del fotografare era davvero l'unica ragione per cui ad esempio questa ragazza e molti altri andavano lì, cioè ordinavano solo quei due piatti lì, tra l'altro vitello tornato, le tagliatelle, non piatti esagerati, perché dovevano fotografare quelle cose lì. E quindi alla fine lui dice non assaggiano altri piatti, perdono l'esperienza, cioè non è che hanno scelto delle cose, gli sono piaciute, hanno pubblicato, va bene, loro sono venute per fare quella cosa lì. Infatti il giorno in cui non c'erano, queste sono rimaste deluse. Ed è vero, cioè viene, è quasi l'esperienza non la vivi più, viene anticipata. È come quando vai alle cime di Lavaredo, magari non hai delle scarpe da trekking, non hai mai fatto una passeggiata in vita tua, ma devi andare lì a fare la fotografia delle cime di Lavaredo.
0: Sì, poi vabbè, poi abbiamo avuto purtroppo anche, visto che ci sono state anche delle notizie brutte sotto questo punto di vista, perché poi ci sono persone che magari determinate cose non le sanno fare, eccetera. Però vabbè, al di là di questo, comunque io appunto domenica farò la mia ultima diretta prima di andare in ferie, e ho deciso per queste vacanze che non voglio postare neanche una storia su Instagram, nulla, zero.
1: Niente, va bene,
0: sì,
1: va
0: per
1: bene.
0: Disintossicarsi un pochino dal telefono. Cosa ne pensi? No, in realtà non è che lo uso tanto, eh.
1: Va bene, a me dispiace un po' perché seguo sempre le tue storie. Mi piace vedere. Non è vero, non le guardo. Ma perché io non sono così attento sui social? Sì, li guardo, li utilizzo, però. Però insomma, va bene, allora fai una cosa, manda delle fotografie solo a me. Ma ne riparliamo domani, va bene? Ok? Io fra poco
0: ore 10.
1: Mi collego con i nostri amici che ci aspettano in Sardegna, l'IGV Club Santa Clara, un'oretta in spiaggia, noi ci ritroviamo domani, punto di domanda?
0: Sì, certo, invece voi godetevi la Summer One migliore che ci sia.
1: Ciao ciao. Ciao. Summer One.
2: La musica che cerchi. Ecco.

0: Le 12 in punto su Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Guerra in Ucraina, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto Mikhail Razoyev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato subito arrestato. Per la cronaca, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini e una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni. Lo riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina di Ercolano in provincia di Napoli. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, trasportato all'ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, ha sventolato per tutta la durata dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena, e tanti personaggi, gli ex compagni del capitano indimenticato. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: connessione con i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno a tutti, GV Club, Santa Clara, Sardegna. Partiamo subito con l'appello. Chiara Papanicolaou. Non ti sento, ripetiamo, Chiara.
2: Presente, presente, prof, mi sente,
1: sì,
2: ci sono.
1: La sento, si buongiorno, prepari, buongiorno. Si prepari che poi la interrogo. Manuela Doriani.
3: Non c'è oggi a casa con la tonsillite.
1: Ecco,
3: ha portato la giustifica.
1: Questa giustifica non va bene. Il direttore Stefano Carboni. C'è anche lui?
4: Presente.
1: Presente con questa voce, lui sarà preparatissimo di sicuro.
2: No, lui non ha studiato. Non no, ha studiato. La prego.
1: Adesso
2: no,
1: arrivo.
2: Oggi no, oggi no.
1: Allora, come vai in spiaggia? Tutto
2: Claudio
1: bene?
2: Chiari, presente?
1: Presente, ma io interrogo, non fate i furbi. Ah, quindi okay. Fra poco interrogo, dai. Va bene, iniziamo.
2: Iniziamo, iniziamo, siete in diretta IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou per l'appunto presenti.
3: Tra poco vi raccontiamo tutto, vi raccontiamo l'argomentone di oggi. Iniziamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One. Stare

0: cosa fai questa sera? La voce di Noemi su Radio Number One e GV Santa Clara. Claudio, te lo dico in sardo.
1: Sì.
0: A Fancaut Casasciopa.
1: Ah beh, certo, è sardo, l'ho riconosciuto tra l'altro.
0: Subito. L'hai riconosciuto, vero? È tre giorni che sono qui e già parlo in sardo come se fossi qui. Perfetto. Da sempre. Si...
2: Lo diciamo giusto?
1: Dillo. Sì.
2: Basca e morri.
0: Adesso allora te lo dico anche in greco. Canni para polisesti e abbiamo, poi dopo lo facciamo dire in spagnolo dalla Doriani. Mamma fa molto caldo, infatti noi ci siamo rinfrescati con una bella anguriata offerta dallo staff di GV Santa Clara.
1: Bello.
0: E mentre mangiavo questa anguria pensavo, questa anguria bella fresca, pensavo che ci sono tanti italiani che ne approfittano durante le vacanze per imparare a cucinare, cioè frequentano corsi con chef più o meno stellati per imparare a far da mangiare di livello.
1: Assolutamente, c'è proprio una tendenza di quest'estate. Molti italiani approfittano insomma dei giorni di vacanza per andare nei ristoranti, anche in alcuni resort, e partecipare a questi corsi di cucina da parte di chef stellati, no? sempre più bravi. È davvero una mania, ma anche una passione, io lo direi anche in positivo, che interessa tantissimi italiani. Però ognuno di noi, secondo me, anche che la persona più scarsa in cucina ha un piatto forte, no? Un piatto forte che ha insegnato qualcuno, che potrebbe insegnare a qualcuno, no?
0: Tutti tranne te,
1: questo mi sembra.
0: Io non vado oltre l'uovo al paletto, no, però mi dai un assist per mandare la Doriani in giro, sì, per la nostra magnifica spiaggia a intercettare quei turisti che qui mangiano seduti belli al tavolo,
1: certo,
0: serviti dallo staff della cucina meravigliosa di GV Santa Clara, ma che quando sono a casa invece cucinano, e quindi cerchiamo di scoprire qual è il loro piatto forte che potrebbero,
1: certo,
0: insegnare, che potrebbero,
1: sì,
0: presentare in un ristorante, magari anche qualche piatto originale. Quindi cara Manuela, vai a cercare gli chef di GV Santa Clara. Intanto su Radio Number One prosegue la nostra musica.

0: diretta dalla Costa Smeralda, IGV Santa Clara, Radio Number One. Stiamo parlando di cucina. Claudio, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori di Radio Number One, perché come ogni giorno vogliamo coinvolgere anche tutti i nostri ascoltatori nell'argomento di giornata che riguarda i nostri ospiti qui, sì, ma coinvolge chiunque, parliamo di cucina.
1: Assolutamente, 393-444-0444 per spiegarci qual è il vostro piatto forte, non quello che amate mangiare, quello che nel quale siete cintura nera nel prepararlo, insomma, quello che potreste insegnare a qualcun altro. Insomma, questa è, insomma, ognuno ha il suo piatto forte.
0: Allora, qui c'è la Manu che è in compagnia di uno dei personaggi più belli e pazzi di IGV Santa Clara, che tra le mille qualità a quanto pare è anche cuoca.
2: Allora, io sono qui con Laura che mi stava insegnando a non strapazzare le uova. E io la guardavo come una mucca davanti a un passaggio a livello, non capendo che... Allora, adesso ci arriviamo. Lei è di Torino, Laura, ciao.
3: Ciao.
2: Però il suo piatto forte è?
3: Beh, quello di tutti, la carbonara.
2: Di tutti, non
3: dai,
2: di te.
3: Facilissima, su, dai.
2: Cioè, tu se devi invitare un tipo a casa tua per lo vuoi conquistare, carbonara.
3: Sì, vado sul sicuro, carbonara, uova, guanciale, pecorino, pasta, finito.
2: E come non si strapazzano le uova?
3: Esatto, non deve diventare frittata, quindi spegni tutto e quando è tutto spento ci metti l'uovo col pecorino, così rimane un po' a cremina.
2: Hai capito. Io comunque anche col plin torinese avresti fatto una bella figura, eh?
3: Sì, certo.
2: Certo,
3: li compri e poi fai una bellissima figura.
2: Esatto.
0: Mi vengono in mente tutta una serie. No, ma lasciamo perdere. Grazie alla nostra Laura, alla nostra Manu che continua a cercare chef in giro per la spiaggia di IGV Santa Clara. Intanto la nostra musica c'è, Magnetic, The Bowser.

0: Balla che ti passa. Noi qui balliamo la musica di Radio Number One in spiaggia, IGV Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna. C'è chi per farsela passare balla e chi invece cucina, non solo qui ma in tutta Italia, giusto Claudio?
1: Sì, visto che tu balli mi pare di capire che non cucini, giusto?
0: No, è bravissimo, è un'equazione perfetta.
1: Perfetta, sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Ciao Claudio, ciao ragazzi.
0: Non la sentiamo.
2: Io potrei insegnare a fare le lasagne. Sono una bomba. Una bomba, oltre che una bomba calorica, sono buonissime.
1: Allora lei Sami potrebbe insegnare, beh, le lasagne sono un gran classico, quindi insegnarle nel modo giusto può essere molto prezioso,
0: Perché c'è lasagna e lasagna, ma sentiamo invece lo chef che abbiamo in spiaggia in questo momento con la Manu.
3: Allora siamo partiti da una torinese che cucina alla carbonara, volevo trovare un romano e l'ho trovato, si chiama Gianni, ciao.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Cosa rispondiamo alla torinese che fa la carbonara?
4: Io mi verrebbe in mente un insulto perché la torinese che fa la carbonara, però non lo dico per cui la carbonara è un'arte.
3: Senti, invece tu sei cintura nera di?
4: Io faccio benissimo la pasta in bianco perché
3: no,
4: la pasta in bianco è un optional, però vengono molto bene i peperoni al forno.
1: Sì.
4: Vengono molto bene l'insalata di funghetti crudi, eccetera, eccetera.
3: Cioè, scusami, mi hai detto che tu sei già, fai una cucina un po' più elaborata e mi parli dell'insalata di funghetti cruda?
4: Però è buona,
3: capito.
4: Però il pezzo forte mio è il petto di pollo al limone.
3: Alla griglia.
4: Petto di pollo, no, se lo metto sulla griglia viene via.
3: A Gianni, ma che me stai a dire? A Gianni, era il grande chef e poi fa il petto di pollo al limone, dai su! Gianni!
1: Non benissimo.
0: È partito come un fenomeno e l'ha chiusa con la pasta in bianco. Ci sfidiamo io e lui. Musica su Radio Number One, c'è Miles Smith.

0: Sondaggio invidia, raccoglieremo i migliori, insomma, l'ha provato un po' di invidia per i nostri amici che sono al mare oppure no? Io tantissima. E poi naturalmente rispondete al nostro sondaggio: qual è quel piatto nel quale siete cintura nera e che potreste insegnare a qualcun altro? Torniamo in spiaggia tra pochissimo.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Rama con Cabana su Radio Number One, in diretta dalle 12 alle 13 tutti i giorni da IGV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Caro Claudio, sì, è arrivato quel momento che, piacendo o non piacendo, siamo costretti, si è preso il suo spazio questo ragazzo detto Fuego, e vuoi o non vuoi arriva il momento della freddura. Tutti
1: ragazzi,
0: i
1: voi non capite l'arte comunque, ma tutto il mondo ce lo invidia, cioè voi non sapete che tutte le altre radio se lo litigano, le televisioni di tutto il mondo lo vorrebbero con loro, cioè non, veramente non siete consapevoli di questo. Fuego e la sua freddura bollente.
2: Buongiorno amici. Allora entriamo in camera da letto e guardate dove si nasconde il formaggio, sotto il letto.
1: Grazie.
0: Come faremo a uscirne, Claudio? Sì, vedo che ti stai sbellicando.
3: Sono senza parole. Senza parole.
0: Per fortuna che ce l'ha Agnes con Release Me.

0: La voce di Agnes con Release Me su Radio Number One, nel bene e nel male, purché se ne parli, Claudio, perché so che arrivano dei messaggi contro fuego. Non ne possono più, poveri ascoltatori.
1: No, sì, diciamo che l'ultima sua freddura, dopo una serie di successi incredibili, diciamo, nelle scorse settimane, diciamo, ha lasciato perpressi alcuni ascoltatori. Ne prendiamo uno, sentiamo.
2: Ma solo io non ho capito quella cagata di battuta. Ciao Roberto.
3: Ma era così facile, era così divertente. Allora, dov'è il formaggio sottilette, le sottilette?
0: Sì.
2: Ma solo io non ho capito quella cagata di battuta.
3: Allora, quante volte te lo devo spiegare? Se non ascolti non lo capisci.
1: Potrebbe diventare allora... la sigla, potrebbe diventare la sigla del momento freddura. No, dai, non siamo troppo
0: da domani cattivi. La utilizzerei. Cercasi disperatamente chef dalla spiaggia di GV Santa Clara, che piatti ci proponi, Manu?
3: Andiamo a Napoli, perché ho qui vicino a me Stefania.
4: Ciao a tutti.
3: Che però parla per conto della mamma, che è molto timida ma cucina benissimo. E cintura nera di?
4: Genovese, ogni domenica, cucinata rigorosamente dal giorno precedente. Al massimo io sono quella che la mangio il giorno dopo, al massimo me la porto anche a casa per i giorni successivi. Poi
3: casatiele, piatti tipici napoletani.
4: Napoletani, casatiele, parmigiana di melanzane, struffoli a Natale, pastiera a Pasqua.
3: E niente, l'unica che non sa cucinare sono io.
4: Anch'io, siamo in due.
3: Perfetto.
0: No, anche io, Manu, quindi se la signora volesse venire a fare un breve soggiorno a Torino, io la accolgo a braccia aperte.
4: Io ho detto anche di aprirsi un ristorante, lei è pronta per aprirsi il ristorante.
3: Mandala a Masterchef.
4: Sì. No, oppure no, ce la teniamo a casa così ci cucina.
0: Ottimo, ottimo. La signora ci nutrirebbe tutti su Radio Number One, Miley Cyrus con Flowers. We

0: Santa Clara, siamo in Sardegna, ci torniamo tra un attimo. 393-444-0444 per il vostro esclusivo messaggio dell'invidia nei confronti dei nostri amici che sono in spiaggia. Forza, fatevi avanti, ascolteremo i migliori alla fine di questa oretta insieme.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Summer One, l'estate di Radio Number One. 393-444-0444, questo è il numero da utilizzare per raccontarci tutte le vostre giornate, sia che siate al lavoro o, se siete più fortunati e siete già in ferie, magari volete mandarci qualche foto di un villaggio, del mare, della montagna, di quello che più vi pare, anche perché noi siamo qui tutta l'estate a tenervi compagnia. Poi a settembre riprenderanno i nostri programmi standard e quindi un augurio di buona estate a tutti e, come dicono Giovanotti ed Alfa, buon vento!

aprire questa terza ora in mia compagnia. Ciao a tutti, se vi foste appena collegati sono Gabro, ho iniziato alle 19, me ne vado alle 22 e state ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi tiene compagnia sia che siate già sotto l'ombrellone, ma anche ovviamente se state rientrando a casa e magari c'è un po' di coda perché abitate nelle località turistiche e tornando da lavoro vi tocca anche beccarvi tutti quelli che stanno rientrando nell'hotel, nel villaggio, nella casa che hanno affittato per trascorrere in tranquillità e in spensieratezza questi primi giorni del mese di agosto, che poi si sa vola perché l'estate dura meno di un battito di ciglia, almeno per qualcuno, soprattutto perché molto spesso non abbiamo troppo tempo per godercela, no? Per stare tranquilli. Ci sono le due settimane canoniche e poi la routine torna a farci paura e torna a prenderci e ci rimette dietro la scrivania.

mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Lo chiedo a voi, cosa fate stasera, dato che ormai il sole è tramontato, c'è tempo forse per una bella cenetta fuori? 393-444-0444, mandatemi un WhatsApp, se possibile audio, dai che facciamo due chiacchiere e ci divertiamo anche un po' di più. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One, e c'è con noi anche Benson Boone con la sua Beautiful Things.

0: beautiful things that I've got.
1: La bellissima voce di Benson Boone, Beautiful Things, su Radio Number One. Ci sono i vostri messaggi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Fuori qui sul terrazzo, con il ventilatore da esterno, con il nebulizzatore. Ah, si sta da Dio con la tua musica. Addirittura sembrerebbe quasi che riesci a farci passare anche il caldo.
1: Speriamo, dai.
2: Avanti tutta.

0: The Faith of Ophelia, Taylor Swift, siete su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Me su Radio Number One, bentrovati a tutti, sono Gabro, ancora una mezz'oretta in mia compagnia durante questa caldissima estate 2026. Non se ne può più, ci sono 40 gradi all'ombra, ma noi continuiamo a tenervi accesi tutta la settimana e tutto il weekend con il nostro palinsesto. Fulminacci, fulmini, tuoni permettendo, tantissime persone stanno iniziando proprio in questi giorni le proprie ferie e le proprie vacanze. C'è una tendenza, perché rispetto a tanti anni fa, soprattutto per chi era più fortunato, magari con la casa al mare, dove proprio c'era l'abitudine a staccare a giugno e ritornare poi a lavoro a settembre, o comunque fare due settimane di fila di vacanza, di ferie in qualche villaggio, in qualche resort, ovunque, adesso la cosa è un po' cambiata. Si parla infatti di micro vacanze, perché sempre più gente, invece di partire per tanti giorni consecutivi, sceglie di fare più weekend lunghi distribuiti durante l'estate. Il motivo sarebbe che si riesce a staccare di più, che so, tre giorni al mare a luglio, 4 giorni di montagna ad agosto e una città d'arte in 2-3 giorni a settembre. Vero o non ci vi ritrovate?

Somewhere Only We Know, appena ascoltata su Radio Number One, 21:34, quando si parla del fatto che tantissimi italiani, per ricaricare le batterie, ultimamente preferiscano trascorrere qualche weekend in più, in ferie, in vacanza, a discapito di 2-3 settimane tutte d'un fiato. Sono arrivati anche i vostri messaggi al 393-444-0444, come quello di Chiara da Bergamo, che scrive: io voto tutta la vita una vacanza lunga, quando inizia a rilassarmi è già ora di tornare. Beh, Chiara, anche questo è vero. C'è anche Marco da Brescia che ci dice: faccio i weekend lunghi, costano meno e durante l'anno ho sempre qualcosa da aspettare. Bella anche questa versione, sì, perché magari si lavora per un mese aspettando già il weekend libero 30-40 giorni dopo, e ogni volta è così, si tira avanti fino all'estate prossima. State ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, ci sono tantissimi messaggi e c'è soprattutto tanta musica da ascoltare insieme, come facciamo adesso con Ray e la sua Where Is My Husband.

0: Where is my husband, Ray, su Radio Number One. Adesso sapete cosa arriva? La grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.

It's Only Love, i Simply Red su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone. E questa è una band che ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo e che deve gran parte del suo successo proprio alla voce inconfondibile di Mick Hucknall. Curiosamente il nome Simply Red nasce proprio da lui. Red, rosso, era questo il colore dei suoi capelli, mentre Simply come aggettivo è stato aggiunto per dare un tocco di semplicità, di eleganza, diciamo così. Negli anni la band è diventata un punto di riferimento del soul, del pop britannico, con successi come Holding Back the Years, Stars e If You Don't Know Me By Now. L'appuntamento con la grande canzone torna tra qualche ora. E non è l'unica cosa che sta per tornare, perché sì le vacanze, sì luglio, agosto, settembre, ma a fine mese ricomincia la Serie A. Nel weekend proprio del 22 agosto le squadre torneranno in campo e sono tantissimi i video che stanno andando adesso sui social per quanto riguarda i ritiri delle principali big. Stiamo parlando di Inter, Napoli, Roma. Chi lo vince lo scudetto quest'anno?

Ogni volta provo a fare l'acuto, ma non mi riesce mai. Gli Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing, su Radio Number One, 21:51. Io sono Gabro, vi sto per salutare. Ne approfitto per ricordarvi tutti i nostri appuntamenti, perché da domani si parte al Parco Cavour con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti in diretta. Stefano dalla sabbia, dalla piscina, ci saranno tanti giochi e soprattutto tante ore di musica e di festa. Mentre ogni giorno dalle ore 12 Manu Doriani, Chiara Papanicolaou vi aspettano dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, anche lì per fare qualche domanda agli ascoltatori, a chi si trova in quel momento nel villaggio, e poi condividerle assieme a Claudio Chiari da Bergamo con tutti voi al 393 444 0444.

0: Jelly Roll a chiudere queste tre ore in mia compagnia. Che dire, da Gabro per il momento è tutto, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 19 fino alle 22. Adesso vi lascio con le fantastiche Summer One Nights, quindi musica per tutta la notte. Se non riuscite a dormire, restate con noi che vi teniamo compagnia con i nostri fantastici dischi. È tutto per il momento, ci sentiamo domani, arrivederci.
1: Summer One,
2: musica che cerchi è qui.

Radio Number One, un minuto alle 22. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Su Radio Number

0: Wonder One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
0: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.